Nasa. To. Te. Sogo kura padeo. Andebi. Ana sumwa lunga ikwa. Sanga duwebi ugiamo. Anasa. Anasa.